0: suoi canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 5'9", brown eyes.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: My voice up.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dry like a damn vampire.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello sport. Ospitalità. Batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi, una nuova settimana con tanti argomenti, tanta musica da ascoltare. Oggi tra l'altro giornata importante perché è l'ultimo giorno di quest'agosto 2026 e tra poco parleremo proprio di questo, di quando finisce un mese così importante come agosto, quella malinconia che un po' tutti

0: Mag.
1: Oggi, cari amici di The Mag, è l'ultimo giorno di agosto, il 31 di agosto, un lunedì, tra l'altro finisce un mese importante, estivo, ed è anche lunedì, diciamo una combinazione non proprio perfetta. Per quanto riguarda la chiusura di questo mese, c'è un termine che significa, che spiega perfettamente quello che noi proviamo quando finisce un mese così importante, e si chiama August Blues, cioè questa malinconia che arriva proprio dalla seconda metà del mese fino alla fine di questo mese, quando le vacanze magari sono terminate, quando iniziamo a pensare già a quello che accadrà domani, quindi l'inizio di settembre, per molti rientro al lavoro, sveglie, traffico, impegni, quella sensazione che il periodo più leggero dell'anno sia scivolato via. Il paradosso è che così rischiamo di rovinarci anche i giorni che abbiamo ancora davanti, perché ricordiamoci, l'estate non finisce con la chiusura di agosto, ma ci sono un po' di giorni anche per quanto riguarda il mese di settembre. Però la maggior parte delle persone prende le ferie proprio a luglio, ad agosto sono poche quelle che le prendono a settembre, quindi automaticamente riparte subito la giostra, riparte subito questo circolo vizioso che riguarda la nostra quotidianità. Cos'è che consigliano di fare gli studiosi? Il mese di settembre è un mese molto bello, non simile ad agosto, ma può avere anche delle facce diverse, anche più belle, perché non c'è l'overtourism, c'è meno gente in giro, se siamo in delle località marittime c'è anche meno gente sulle spiagge, quindi bisogna vivere bene anche questo mese e non farsi travolgere da questo August Blues.
2: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: ultimo giorno del mese di agosto, siamo al 31, ben ritrovati ancora all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, tenete sotto controllo l'aggressività, potrebbe nuocervi. Toro, evitate le spese non essenziali e tenete d'occhio, diciamo, il bilancio. Gemelli, concentratevi sulle notevoli possibilità di successo. Cancro, non prendete troppi impegni, rischiereste magari di nervosirvi. Leone, camminate in punta di piedi per evitare che sorgano difficoltà. Vergine, siate cauti nelle iniziative finanziarie e anche in quelle commerciali. Bilancia, un piccolo malumore turberà l'andamento della giornata. Scorpione, cercate di mettervi in luce proprio in campo professionale. Sagittario, vediamo, allora attendetevi novità liete, ma anche piccoli contrattempi. Pazienza, dai, per oggi può andare così. Capricorno, giornata tranquilla, molto piacevole, senza particolari scosse. Acquario, stabilite obiettivamente i vostri limiti e agite di conseguenza. Vediamo i pesci, con cui concludiamo il nostro oroscopo, approfittate dei vantaggi in campo economico. E anche per questo 31 agosto è tutto, concludiamo così il nostro mese. A domani per un nuovo mese e nuovi consigli, naturalmente, da parte delle stelle.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 dove settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.
3: Something special. Slow so. Neo.

0: Mac.
1: C'è un trend, cari amici di The Mag, che è stato portato avanti da tante persone per quest'estate 2026, riguarda dei viaggi ma soprattutto delle località. Partiamo dal nome, perché ormai si dà un nome a qualsiasi cosa. Questo trend si chiama déjà vu, praticamente consiste nel tornare nei luoghi legati alle vacanze dell'infanzia. Quando eravamo piccoli viaggiavamo con i nostri genitori, andavamo in questi posti molto semplici, magari piccoli borghi, piccole spiagge, che hanno avuto un ruolo importante, fondamentale per la nostra crescita. Secondo un'indagine che è stata condotta su oltre 3.000 viaggiatori, il 73% è interessato a esperienze capaci di riconnetterli con il proprio passato. Tra la generazione Z e millennials la percentuale, pensate, arriva addirittura all'82%. E non si torna necessariamente perché quella sia la destinazione più bella del mondo, che sia un luogo super gettonato, super instagrammabile. Si torna per vedere cosa è rimasto, soprattutto per capire quanto siamo cambiati noi, non solo il luogo, anche la percezione che abbiamo di determinate cose. Uno scoglio che magari ci sembrava enorme, una spiaggia che ci sembrava enorme quando eravamo piccoli, diventando adulti può avere un sapore totalmente diverso. Questa cosa è molto romantica, ecco perché sta andando avanti questa nuova tipologia di viaggio, che io approvo veramente tanto. È un bel viaggio anche farsi una gita fuori porta, quei 2-3 giorni, portare i figli magari nei luoghi dove tu sei cresciuto, è una cosa molto bella.

0: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with the

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di apparente tregua militare. Teheran ha lanciato missili contro basi americane in Giordania in risposta al raid statunitense sull'isola di Larak. Washington respinge l'accusa iraniana di aggressione. Intanto, nello stretto di Hormuz, Pasdaran riferiscono che una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine marine. In Nepal è salito a 903 il bilancio delle vittime delle inondazioni. I dispersi sono oltre 2.400, tra cui 590 stranieri. L'esercito continua le operazioni di ricerca e soccorso nelle aree colpite tra montagne, insediamenti e zone fluviali. È italiana la vittima della sparatoria al rave di Aarau in Svizzera. Si tratta della 22enne Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo. La ragazza è morta sotto i colpi sparati sulla folla. 5 i feriti gravi, tra cui 2 italiani. Sono 3 le ipotesi al vaglio degli investigatori e non si esclude la pista terroristica. Cordoglio espresso dalla premier Giorgia Meloni. 2 specialisti del Policlinico Gemelli di Roma in arrivo a Cuba per le condizioni di salute di Alessandro Di Battista. L'equipe assisterà l'ex parlamentare M5S ricoverato a L'Avana dopo un malore e forti dolori alla testa. Le sue condizioni restano gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo sanitario di Stato. Di Battista ha rassicurato tutti sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Dario Franceschini rivela di avere il morbo di Parkinson diagnosticato nel novembre 2020. In un'intervista al Corriere della Sera, il senatore PD racconta la scoperta della malattia e la scelta di continuare l'attività politica con ritmi diversi. Ora ha deciso di parlarne pubblicamente per invitare chi ne soffre a non isolarsi. È fondamentale non scoraggiarsi e continuare a vivere, ha raccontato Franceschini. Serie A, Inter e Lazio a punteggio pieno in classifica insieme a Juventus e Milan. I neroazzurri battono il Cagliari 1-0 con il secondo gol consecutivo di Çalhanoğlu e salgono a 6 punti. Vittoria anche per i biancocelesti di Gattuso, 1-0 al Genoa, decide Frattesi, anche lui al secondo centro in 2 gare. Oggi si chiude il turno con 2 gare in programma alle 18.30 Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis, clamorosa eliminazione di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto al primo turno dall'argentino Mariano Navone in 5 set. Una sfida lunga 4 ore e 36 minuti di gioco, con Djokovic che esce per la prima volta all'esordio a Flushing Meadows. Una sorpresa storica, non gli accadeva in uno slam dal lontano 2006. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

quando c'è il temporale, mentre io c'ho paura, tu non sei mai nervosa. Io mi invento una scusa e ti regalo una rosa.

0: Sta facendo parlare sui social una formula di vendita del gelato completamente diversa da quella che abbiamo sempre visto in tutte le gelaterie d'Italia. Tu vai, scegli cono, coppetta, grande, piccolo, 3, 4, 5, 6 gusti e poi paghi quell'unico gelato. Invece adesso si sta pensando anche all'all you can eat. Si paga un prezzo fisso e si può chiedere più volte il gelato che abbiamo deciso tra quelli base. E poi le condizioni cambiano a seconda del locale che si sceglie, perché ci sono comunque diverse tipologie di all you can eat che viene proposto. Questa idea funziona perché trasforma una cosa semplicissima in una piccola sfida, cioè non stai comprando soltanto un cono, inevitabilmente cominci anche a chiederti quanto gelato riesco realmente a mangiare, un po' come quando si va all'all you can eat del sushi: quanto sushi riesco a mangiare, riesco a superare la quota di 25,90 euro, 30 euro, che c'è scritta sul menu. È una sfida con noi stessi, una cosa che appunto si è fatta con altri alimenti, mai con il gelato. Siamo tutti golosi, soprattutto in questo periodo con le temperature alte, ne abbiamo bisogno. E quindi bene, un'ottima iniziativa che è partita dall'Italia e si può vedere in giro per varie regioni.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: A Radio Jesolo Web
1: è tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio come sempre tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, 1° settembre. Vi aspetto, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
3: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Oltre 10.000 utenti totali per un numero di noleggi superiore a 35.000 sono questi i numeri positivi del servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche attivo a Jesolo, gestito da Itaca SRL, la società partecipata 100% comune, in convenzione con l'operatore Dotte, relativi all'utilizzo nei primi 7 mesi dell'anno. Tra gennaio e luglio il servizio ha registrato 10.168 utenti totali, di cui 8.025 nuovi iscritti, per un totale di 35.117 noleggi complessivi. Dal punto di vista della sicurezza, in questi 7 mesi non si è registrato alcun sinistro. Inoltre, su questo fronte, dall'inizio di giugno 2026, DOT ha introdotto a Jesolo un test di sobrietà obbligatorio per chi intende noleggiare un mezzo nelle ore notturne del fine settimana. Prima di sbloccare il veicolo, l'utente infatti deve superare, tramite app, un breve test dei riflessi e delle capacità cognitive, richiesto nuovamente ogni 30 minuti. Nei primi 2 mesi di applicazione il tasso medio di superamento è stato del 78%, quindi nel 22% dei casi l'utente non ha potuto procedere allo sblocco, con un evidente effetto preventivo su incidenti e situazioni di pericolo. Il Consiglio Comunale di Jesolo ha approvato nell'ultima seduta, una nuova variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale, che destina complessivamente oltre 1 milione di euro a 6 interventi di investimento e opere pubbliche. Le risorse interessano diversi ambiti, dalla sicurezza idraulica alla mobilità sostenibile, dalla riqualificazione degli alloggi popolari alla realizzazione di nuovi spazi per bambini e giovani. Con questa variazione, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, mettiamo a disposizione più di 1 milione di euro per investimenti e opere pubbliche, trasformando risorse in interventi concreti per la città. E come si ricorderà, questo è anche l'inizio di una settimana che ci conduce dritto verso Wine and Folk Festival, appuntamento fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre. Nuova veste, ormai consolidata, ma mantenendo uno dei momenti più attesi, ovvero la sfilata dei carri allegorici a tema, accompagnati da maggiorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 il corteo partirà da Via Scarpa per raggiungere Piazza Torino, mentre domenica 6 sfilerà da Piazza Nember fino a Piazza Marconi. Dalle ore 20 le piazze si trasformeranno in spazi dedicati alla tradizione contadina, con musica dal vivo, balli popolari, scenografia a tema e numerose attività gratuite. E tra le iniziative in programma ne citiamo qualcuna: la pigiatura dell'uva a piedi nudi, i laboratori creativi per i bambini, performance ispirate al mondo rurale, mentre poi domenica sera il programma si arricchirà anche lungo via Mameli, animata dalla musica itinerante della Fanzine Street Band e allestimenti a tema Wine and Folk, iniziative dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Amici, ben ritrovati, buongiorno, buon lunedì 31 di agosto, eccomi qui anche quest'oggi pronto per cominciare una nuova puntata, anche del resto, insomma, una nuova settimana pronto soprattutto per restare con voi anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, io Ala a tenervi compagnia, a farvi ritrovare tanta bella musica, ma soprattutto a farvi conoscere i tanti eventi in programma nella nostra Jesolo da qui ai prossimi giorni.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo

ultimo giorno del mese di agosto, siamo al 31, ben ritrovati ancora all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, tenete sotto controllo l'aggressività, potrebbe nuocervi. Toro, evitate le spese non essenziali e tenete d'occhio, diciamo, il bilancio. Gemelli, concentratevi sulle notevoli possibilità di successo. Cancro, non prendete troppi impegni, rischiereste magari di nervosirvi. Leone, camminate in punta di piedi per evitare che sorgano difficoltà. Vergine, siate cauti nelle iniziative finanziarie e anche in quelle commerciali. Bilancia, un piccolo malumore turberà l'andamento della giornata. Scorpione, cercate di mettervi in luce proprio in campo professionale. Sagittario, vediamo, allora attendetevi novità liete, ma anche piccoli contrattempi. Pazienza, dai, per oggi può andare così. Capricorno, giornata tranquilla, molto piacevole, senza particolari scosse. Acquario, stabilite obiettivamente i vostri limiti e agite di conseguenza. Vediamo i pesci, con cui concludiamo il nostro oroscopo, approfittate dei vantaggi in campo economico. E anche per questo 31 agosto è tutto, concludiamo così il nostro mese. A domani per un nuovo mese e nuovi consigli, naturalmente, da parte delle stelle.

0: Amici, ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati, un buon lunedì mattina, lunedì 31 di agosto in diretta in quello che è il nostro appuntamento qui su Radio Jesolo Web. Io vi ricordo che anche oggi fino alle 12.30 in Piazza Kennedy a Jesolo trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Amici, Jesolo si conferma capitale dei grandi concerti. Pensate che questa volta ad accendere il palazzo del turismo sarà niente meno che Luciano Ligabue, il rocker di Correggio, che arriverà qui in città sabato 12 settembre per quella che sarà la data zero del nuovo tour nei palazzetti. Insomma, un appuntamento speciale che anticipa tutte le tappe italiane dell'autunno. Tra le altre cose, c'è un motivo in più per non perderlo, perché il tour Certe Notti 2026 prosegue quelle che sono le celebrazioni dei 30 anni di Buon Compleanno Elvis, l'album simbolo che contiene una delle canzoni più amate della musica italiana. Prima gli stadi, poi il debutto indoor proprio a Jesolo. Ancora una volta la città si prende quindi il privilegio di ospitare una prima assoluta, e per i fan del Liga, insomma, sarà una notte davvero da certe notti.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte e creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

E fino al 10 settembre la Biblioteca Civica di Jesolo vi aspetta nelle piazze della città con il Libro Bus. Pensate, oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, ma anche novità di narrativa, saggistica e titoli dedicati ai più piccoli, proprio per soddisfare tutti gli appassionati di lettura. Allora cercate quella che sarà la fermata più vicino a voi, lunedì in piazza Carducci, nella passerella di sotto, martedì in piazza Aurora, mercoledì in piazza Nember e giovedì a Cortellazzo in piazza Milano e Ca' Fornera.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

amici, termina qui questa puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo domani, martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale, è tutto, un buon proseguimento, a domani, ciao!

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Oltre 10.000 utenti totali per un numero di noleggi superiore a 35.000 sono questi i numeri positivi del servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche attivo a Jesolo, gestito da Itaca SRL, la società partecipata 100% comune, in convenzione con l'operatore DOT e relativi all'utilizzo nei primi 7 mesi dell'anno. Tra gennaio e luglio il servizio ha registrato 10.168 utenti totali, di cui 8.025 nuovi iscritti, per un totale di 35.117 noleggi complessivi. Dal punto di vista della sicurezza, in questi 7 mesi non si è registrato alcun sinistro. Inoltre, su questo fronte, dall'inizio di giugno 2026, DOT ha introdotto a Jesolo un test di sobrietà obbligatorio per chi intende noleggiare un mezzo nelle ore notturne del fine settimana. Prima di sbloccare il veicolo, l'utente infatti deve superare, tramite app, un breve test dei riflessi e delle capacità cognitive, richiesto nuovamente ogni 30 minuti. Nei primi 2 mesi di applicazione il tasso medio di superamento è stato del 78%, quindi nel 22% dei casi l'utente non ha potuto procedere allo sblocco, con un evidente effetto preventivo su incidenti e situazioni di pericolo. Il Consiglio Comunale di Jesolo ha approvato nell'ultima seduta, una nuova variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale, che destina complessivamente oltre 1 milione di euro a 6 interventi di investimento e opere pubbliche. Le risorse interessano diversi ambiti, dalla sicurezza idraulica alla mobilità sostenibile, dalla riqualificazione degli alloggi popolari alla realizzazione di nuovi spazi per bambini e giovani. Con questa variazione, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, mettiamo a disposizione più di 1 milione di euro per investimenti e opere pubbliche, trasformando risorse in interventi concreti per la città. E come si ricorderà, questo è anche l'inizio di una settimana che ci conduce dritto verso Wine and Folk Festival, appuntamento fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre. Nuova veste, ormai consolidata, ma mantenendo uno dei momenti più attesi, ovvero la sfilata dei carri allegorici a tema, accompagnati da maggiorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 il corteo partirà da Via Scarpa per raggiungere Piazza Torino, mentre domenica 6 sfilerà da Piazza Nember fino a Piazza Marconi. Dalle ore 20 le piazze si trasformeranno in spazi dedicati alla tradizione contadina, con musica dal vivo, balli popolari, scenografia a tema e numerose attività gratuite. E tra le iniziative in programma ne citiamo qualcuno: la pigiatura dell'uva a piedi nudi, i laboratori creativi per i bambini, performance ispirate al mondo rurale, mentre poi domenica sera il programma si arricchirà anche lungo via Mameli, animata dalla musica itinerante della Fanzine Street Band e allestimenti a tema Wine and Folk, iniziative dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Riproduttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Sorpresa delle sorprese, quest'oggi è tornato dopo mesi, dopo anni, dopo millenni, il nostro Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, come stai?
1: Bene, che bello vederti, non mi ricordavo più come eri fatto.
2: Hai visto, sono sempre uguale, un pochino più pelato, un pochino più abbronzato, inevitabilmente.
1: Ma perché tu, capito, sparisci, non mi mandi foto, non mi mandi video.
2: Tra l'altro, sapete, vi dico questa cosa, io mica l'ho detto ad Ale che andavo via. Noi abbiamo fatto così.
1: A luglio
2: siamo stati in studio, abbiamo raccontato le nostre
1: cose.
2: Si può dire minchia di quelle là. E poi sono scomparso. Però non mi hai scritto un messaggio.
1: Sono mesi. Ma perché tu mi hai scritto? Adesso litighiamo in diretta.
2: Anche questo è vero. Io ti ho solo mandato un emoji.
1: Per fortuna che c'era la nostra Cecilia.
2: Meno male. Ciao Cecilia, che non sta. Dove sta? Ci siamo dati il cambio. Lei è andata a Barcellona.
1: Adesso vi alternerò. Ho deciso così.
2: Comunque sono tornato per un motivo, Ale.

0: Perché?
1: Perché oggi.
0: Sì.
1: Perché io non posso vivere senza queste tue cose.
0: Sì.
1: Devo ammetterlo. Faccio coming
0: trovato,
1: out.
0: Ben rientro.
1: Ben ritrovata anche a te. Ti trovo informissima.
0: Grazie.
1: Con questo cerchietto, questa banda così.
0: Questa bandana,
1: stile
0: questa
1: African.
0: Fascia,
1: molto
0: sì.
1: bella.
0: Mamma Africa.
1: Mamma Africa, sono tornato perché oggi è il primo giorno della settimana, ma è l'ultimo giorno del mese.
0: È vero, lo stavo per dire, mi hai rubato le parole di bocca. Quindi 31 agosto, ma primo giorno della settimana.
1: Certo.
0: E quindi da domani inizierà ufficialmente settembre. Settembre che porta anche un po' di malinconia. Ecco perché per la malinconia abbiamo richiamato il nostro Alo.
1: Ah, per quello?
0: Bene, sai cosa ti dico? Che si è fatta una certa, quindi non spoileriamo neanche il menù di oggi.
1: Vai.
0: Perché siamo andati lunghi. Quindi rimanete perché tra poco comincia ufficialmente il Comedy Radio Show.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E cominciamo subito questo lunedì 31, ultimo giorno di agosto, primo della settimana e che ci addentra nella prima settimana di settembre. Niente, quanto mi piace questo conteggio con l'oroscopalo, attenzione.
2: Sì, perché scommetto che avete oroscopato poco questo periodo.
1: Non abbiamo oroscopato con Cecilia.
2: Ma però, voi d'estate, che è il mese perfetto per oroscopare?
1: Oroscopare ci vuoi tu. Se no
2: non si chiamava oroscopalo.
1: Esatto.
2: E mi raccomando l'accento, altrimenti diventa un imperativo e noi non vogliamo obbligarvi a fare nulla. L'oroscopalo del ritorno, diciamo, del comedy con Alo, quanto sono autorizzato.

0: differenziale.
1: Sì, cioè, parla di te in terza
0: non sapevo
1: persona.
0: Come, non sapevo come uscirmene.
1: Vabbè, il ritorno della rubrica.
0: Il ritorno della rubrica, ecco, forse è meglio. Manteniamo ancora un tema.
1: Sì.
0: Sì, perché ci piace tanto questa cosa. Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti. E il tema di oggi, visto che è 31 agosto, è le frasi che dici tu, segno zodiacale, quando fai finta che l'estate non sia finita.
1: Mm.
0: Perché ogni segno nega la realtà a modo suo.
1: È vero.
0: Ad esempio, Ariete, settembre è solo agosto con la camicia. Poi mette il giubbotto. Io sono un po' così. Io voglio fare la cosa drastica, dalla maglietta ai bermuda ai jeans e il giubbotto di pelle, così.
1: Sì, settembre è un po' malinconico anche per questo.
0: Poi Toro, io mangio ancora cose fresche, poi ordina la carbonara perché fa freddino.
1: Dai, io ho mangiato minestre anche ad agosto.
0: Mamma mia, sì, che coraggio.
1: Amo, amo.
0: Gemelli, non sono triste, sono riflessivo. Sta piangendo in un bagno chimico del Lido. Cancro, l'estate non finisce mai, ha già nostalgia del 12 agosto. Leone, io sono ancora abbronzato, è color beige pallido. Vergine, settembre è il mio vero capodanno, ha già comprato 3 agende.
1: Eh sì, figurati.
0: Così, figurati.
1: La Vergine con le tabelle di settembre.
0: Bilancia, io non mi faccio influenzare dal mood. Il mood lo ha distrutto. Scorpione, io non mi affeziono all'estate, sta stalkerando il meteo. Sagittario, settembre è un nuovo inizio, ha già prenotato un volo per scappare. E vediamo la nostra Alessandrina. E Capricorno, quindi tutti i capricornini d'Italia, finalmente si torna produttivi. Crolla dopo 40 minuti. Acquario, io non riconosco le stagioni, indossa sandali e sciarpa.
1: Bello, mi piace.
0: E poi chiudiamo con Pesci. Non è tristezza, è poesia. È tristezza.
1: È tristezza, punto.
0: E basta.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'oroscopo di oggi, che vale per tutta la settimana e che torna dopo mesi di stop, quindi insieme al nostro Alo vi abbiamo un po', diciamo, letto le stelle, le sue personali stelle.
2: Sì, stellalo.
1: L'estalo. No, l'estalo non ci sta. Comunque, con le frasi che ogni segno zodiacale dice quando fa finta che l'estate non sia finita. Ma ragazzi, purtroppo settembre alle porte, basta. Domani.
2: Anche ecco. Perché settembre inizia che è estate e prosegue che è autunno, quindi rassegnatevi, sta finendo l'estate.
1: Sì, è un bel cambiamento drastico. Andiamo da Giulia e Alberto.
2: Ciao ragazzi, Giulia scrive: sono Cancro, ho detto che l'estate non finisce mai. Poi ho visto il primo diario scolastico in vetrina e ho avuto un crollo emotivo.

0: Tipo, settembre mi ha guardata negli occhi. Sì, settembre poi è il mese in cui vai a comprare l'astuccio. Andavamo noi a comprare l'astuccio, a comprare il diario,
1: l'agenda nuova,
0: i quaderni,
1: sì,
0: lo zaino
1: nuovo. È una dolce malinconia. Sì, bello, comunque bello. Una volta già te lo dissi qualche mese fa, te lo dissi. Te senti, lo... Comunque l'estate non è una stagione, è uno stato d'animo.
0: Ma chiudiamo la puntata.
1: No, bisogna leggere il messaggio di Alberto.
0: Vabbè. Alberto scrive: sono Capricorno. Ho
1: Ciao
0: detto,
1: Albe, anche io sono Capricorno.
0: Ho detto finalmente si torna produttivi. Dopo 20 minuti di lavoro stavo già cercando voli per scappare. Settembre mi ha sconfitto in un round.
1: Beh, sei un Capricorno un po' atipico però, dai.
0: I voli li cerca sempre un po' Sagittario, no?
1: Eh sì, no, nel senso che comunque io un po' sono contenta, dai. A parte che da qua non me ne sono mai andata, quindi. Però in realtà è bello, il nuovo inizio settembre. Poi c'è quel... Allora, settembre si rinizia e poi c'è quella... pausa emotiva che ti porta al Natale, perché si inizia ma non poi, diciamo,
0: piano piano.
1: Ci sono un po'
0: soft
1: di feste, c'è cioè Halloween, c'è certo. Natale, quindi secondo me sono più pesanti i mesi tipo, ecco,
0: maggio,
1: gennaio, giugno. Febbraio,
0: gennaio,
1: marzo.
0: Vabbè, gennaio si sa che non
1: l'anno
0: finisce mai.
1: Proprio.
0: Esatto.
1: Vabbè, ok, noi continuiamo, non ci muoviamo da qui, siamo prontissimi, siamo super iper settembrini.
2: Le notti che hanno fatto la storia tornano a vivere. Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua questa puntata di oggi, questo lunedì meraviglioso, di nuovo con il nostro Alo, tra poco con la rubrica Strano ma Vero. Ti ricordi ancora le rubriche del comedy o hai scordato
2: qualcosa?
1: Tutto?
2: Le mie sicuramente. Guarda, mi ricordo che Strano ma Vero spesso citavi
1: sono
2: leggende
1: assurde,
2: degli animali.
1: Anche.
2: O anche tornei particolari tipo
1: cose assurde
2: Gara
1: che
2: del
1: però
2: Gabbiano.
1: Realmente accadono.
2: Certo.
1: E abbiamo, come dicevi, una versione
2: Animal
1: Edition oppure Natural Edition, insomma, e livello di rancore corvo quest'oggi.
2: Corvo?
1: Tra poco vi spiego, sì.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, ve le raccontiamo qui al Comedy Radio Show con questa versione Animal Edition.
2: Animalie.
1: Sì, animalie, quindi parliamo di animali ovviamente e di del livello di rancore corvo. Livello corvo, cioè i corvi sono rancorosi.
2: Non lo sapevo.
1: Lo sapevi tu?
2: Non lo sapevo. So che
1: sì.
2: Saltellano e quasi si fanno investire a volte. Che stanno in mezzo alla strada a beccare molliche, tu stai lì con la macchina, perché dobbiamo fare corvo?
1: Ma stai attento perché pensi che i corvi siano semplicemente degli uccelli molto intelligenti,
2: sì,
1: preparati a cambiare idea, perché alcuni studi hanno dimostrato che i corvi sono in grado sia di riconoscere le persone che di ricordare i volti umani per anni.
2: Ma dai.
1: Quindi occhio a investire.
2: E io comunque no, io non li ho investiti, li salvo, no, dico, quindi sono okay. Amici miei.
1: E allora sì, ti saranno grati per sempre.
2: Stanno parlando. Quello mi ha salvato.
1: A parte gli scherzi, la scienza dice che in pratica se una persona li tratta male o li spaventa o rappresenta una minaccia, loro possono memorizzarne il viso, associarlo a un'esperienza negativa, e la cosa più sorprendente è che questo ricordo può durare moltissimo tempo.
2: Beh,
1: allora io adesso
2: sono rancorosi come
1: non
2: gli esseri umani.
1: Non mi vorrei flashare, ma il film V per Vendetta, lui ha tipo come Batman di Pipistrello, lui è un po' corvo?
2: Guarda, io questa cosa non me la ricordo.
1: Non lo sai.
2: Mi ricordo il film Il Corvo, in cui lui viene ucciso.
1: Ah no,
2: però
1: okay,
2: non muore
1: allora
2: del tutto. Secondo me
1: hai
2: mischiato i film.
1: Sì, ho mischiato i film.
2: Nel Corvo...
1: Però ecco questo volevo dire, forse. Ho avuto un lapsus. In film Il Corvo lui è vendicativissimo.
2: E porca miseria se è vendicativo. Li ammazza tutti.
1: Allora si spiega, ecco perché si chiamava Corvo. Comunque, lasciate perdere V per Vendetta, non so perché mi è uscito così. Comunque...
2: Vabbè, comunque è un bel film.
1: Sì,
2: se non l'avete visto,
1: entrambi belli.
2: Non c'entra niente con i corvi, però è un bel film.
1: Comunque, i ricercatori dicono anche che, osservando i corvi, hanno capito che loro riescono anche a comunicare il pericolo agli altri membri del gruppo, quindi comunicano tra di loro, come dicevi tu. E in altre parole, se stai sulle balle a un corvo, lui lo comunica all'amico suo.
2: Certo,
1: su.
2: Poi diventa una cosa di gruppo. Non è che
1: se
2: torna
1: sei
2: da solo.
1: Per uno, sei un pericolo per tutti.
2: Se tu rubi le molliche a un corvo, non è che il corvo poi torna da solo, torna con un gruppetto.
1: Torna con la banda.
2: Quindi
1: i corvi sono tra gli animali più intelligenti del pianeta, ma anche tra i più vendicativi. Attenzione.
2: Si è affacciato Giorgio. Eccolo.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Appuntamento con l'informazione: il governo proroga per ulteriori 15 giorni lo stop al trattato di Schengen con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, una mossa che era giunta il 1 agosto dopo l'arrivo a fine luglio di migliaia di migranti irregolari dal Marocco nell'exclave spagnola di Ceuta e che era stata criticata duramente dal governo di Madrid. La decisione, si legge in una nota del Viminale, è stata assunta in linea con l'analisi effettuata dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, ma anche tenendo conto

0: frutto delle iniziative già avviate dalla Spagna insieme all'Unione Europea affinché in quell'area la situazione possa avviarsi ad una prossima normalizzazione. Sono arrivati nella notte alla Habana due medici del Policlinico Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza ad Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della capitale cubana dopo essere stato colto venerdì da un grave malore causato da un forte mal di testa. I sanitari valuteranno la possibilità di trasferire l'ex deputato del Movimento 5 Stelle al più presto in Italia. La situazione di Battista resta grave. Dopo un mese di tregua è ripresa la guerra tra Stati Uniti e Iran, con un nuovo attacco americano su obiettivi militari nell'isola di Larak e sull'isola di Kargo, hub petrolifero chiave del paese. In risposta sono scattati i raid della Repubblica Islamica contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Entrambi i paesi smentiscono che siano andati a segno, come sostenuto dai Pasdaran. Il prezzo del petrolio si impenna sulla scia delle nuove ostilità, col valore di riferimento a $85,93 al barile, con una crescita del 3,03%. A Roma un sedicenne ha aggredito la madre, la donna è morta in ospedale. Il ragazzo, dopo averla colpita, ha chiamato al 112 confessando. La cinquantenne è stata soccorsa in fin di vita e trasferita al policlinico, dove è spirata poco dopo. Il giovane è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Le indagini dovranno chiarire la dinamica dell'aggressione. Il calcio: Lecce Roma alle 18:30, Atalanta Bologna alle 20:45, chiudono il quadro della seconda giornata di Serie A. Domani la chiusura del mercato: la Fiorentina ha dato l'ok per la cessione di Moise Kean al Como, in viola pro dall'attaccante portoghese Beto dall'Everton. In casa Milan ha firmato l'attaccante inglese Omari Hutchinson, prelevato dal Nottingham Forest, mentre sono praticamente concluse le cessioni di Fofana al Lione e Gimenez al Porto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Parlavamo di corvi e del fatto che sono molto molto vendicativi.
2: Peggio di Shakira.
1: Non fate mai incazzare i corvi.
2: Sai, e ancora a livello Shakira, Piqué, no, c'era certo, una volta, certo. Adesso no, il corvo.
1: Le mujeres faturan, però Shakira ha fatturato con la storia di Piqué. I corvi non credo fatturino, però andiamo ai messaggi, ecco.
2: Allora, non lo dire che sennò ti sentono.
1: Ai, attenzione, corvi, gli amici corvi del Comedy Radio Show. Ci scrive Marco e dice: quindi se litigo con un corvo oggi rischio di avere problemi diplomatici con tutta la famiglia per i prossimi 10 anni?
2: Sì.
1: Menga, sì.
2: Ah, sì, devi stare molto attento, sì, perché sì, poi sì, mi spaventa questa cosa che tu fai arrabbiare un corvo e vattene via e lo mandi via dal balcone.
1: Sì.
2: Lui dice, ah sì? Va bene. Ragazzi, guys, e lui torna con la sua crew.
1: Però, guys,
2: crew.
1: Guys, you, sì, you. Sì, i corvi sono famosi. Insomma,
2: e tornano in 10.
1: Questo è lo slang dei corvi.
2: Certo.
1: E tu, ah! Però non deve essere bello. Immaginati avere 10 corvi.
2: Ma tu
1: fuori immagina, dalla finestra.
2: Ma io mi immagino questa scena che tu cacci via un balcone da un balcone. Cacci via un corvo dal balcone.
1: Sì.
2: Poi dopo,
1: intanto dove abiti se c'è un corvo sul balcone?
2: Io abito all'ultimo piano. Sul
1: sì,
2: mio balcone ho dovuto mettere i dissuasori, no, piccioni, gabbiani, corvi.
1: Scusami se ti interrompo.

0: dopo. Ma io invece ho notato una cosa, ultimamente a Roma, sì, vedo che, perché sono insomma, ho girato per via di Roma, sì, ultimamente, e i gabbiani.
1: Pieno.
0: I gabbiani sono
1: pieno.
0: No, ma non è il fatto che è pieno di gabbiani, punto. Sono cristiani, sono persone.
1: Sì, sì.
0: Attraversano la strada in una... ti guardano pure male, cioè, sì, sì, non gliene frega niente.
1: E sono... attraversano sulle strisce alcuni.
0: Alti, sì, alti, certo, come i ragazzini, cioè, non ti guardano pure male. Vabbè, faremo anche una parentesi sui gabbiani. Comunque dicevi, ti immaginavi?
1: No, ti immagini che poi arrivano tipo Top Gun, i 10 colpi e tu fai, ma scusa, ma
0: scusa, ce lo puoi rifare il verso? Perfetto. Giulia scrive: io già faccio fatica a ricordare le facce delle persone, il corvo invece tiene l'archivio aggiornato. Sì, Giulia, a me succede anche con i nomi, pensa. Da oggi massimo rispetto per i corvi, non vorrei finire nella loro lista nera. Bravo Lorenzo, assolutamente no. Non ti conviene, ma non ci conviene. I hate confrontation.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Si prosegue questo lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, tra poco con hashtag Flop and Roll, la nostra rubrica preferita, almeno per me lo è ancora, non so per te, Alo, se hai cambiato gusti nel frattempo.
2: Passavo le mie giornate sul bagnasciuga e dicevo quanto mi manca il Flop and Roll,
1: immagino,
2: ma io vi ho ascoltato a te, Ceci.
1: Cecilia forte,
2: Cecilia
1: devo dire.
2: Sta muy fuerte.
1: Cecilia
2: calorosa.
1: È bella caliente. Allora, oggi la peggior cosa fatta da sbronzo, quindi il meglio del peggio dal mondo del web, questo capitolo. Per performance.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le cose peggiori fatte da sbronzo. Secondo me tu ne hai una lunga lista.
2: Mamma mia.
1: Sì?
2: Io...
1: Che ci puoi raccontare?
2: Allora, ho guidato... Però vabbè, tanto ormai è... non si può più...
1: No, allora, lasciamo perdere. Non voglio sapere, ti leggo quelle che ho raccolto io. Allora, mi sono lanciato da un ponte dentro un lago perché c'erano dei brasiliani che mi gasavano con le chitarre.
2: Vabbè.
1: Perfetto. Mi scappava la pipì e pensavo di... Ah, io ne ho fatta una, ma non te la posso dire.
2: Io non te la dico? Vai.
1: Sì, dai, l'altra sera mi sono fatta la pipì addosso. Cioè, no, addosso. Cioè, mi sono... A un certo punto devi farla. Non è che puoi. Sono andata dietro una macchina. Sì. Che tra l'altro pensavo fosse la mia macchina, invece non era la mia macchina.
2: Sì.
1: Quindi poteva arrivare
2: quindi
1: qualcuno.
2: Il livello alcolico era un po' alto.
1: No, vabbè, era comunque lo stesso modello di macchina, almeno quello. No, non ero tanto ubriaca. No, io non mi ubriaco, non si fanno queste cose. Però comunque la pipì mi scappava.
2: E certo.
1: E io con bella convinta, sai quando... No, tu non lo puoi sapere perché sei uomo, ma quando una donna riesce a fare la pipì è un traguardo.
2: Certo.
1: Quando la fa... Quindi, fiera della mia missione compiuta, mi alzo, mi rinfilo i pantaloni e erano tutti completamente bagnati.
2: Ah, ok, l'hai fatta sui pantaloni,
1: e
2: va
1: quindi
2: bene.
1: Poi, meno male che ero sola e niente...

0: posso dirlo? Si può dire?
1: Lo puoi dire?
0: Tutta pisciata in macchina, me ne sono tornata
1: ma
0: a casa.
1: Si può dire, voglio dire.
0: Capito?
1: Si può dire, voglio dire.
0: Si può dire, voglio dire. Quindi niente, questo è il massimo che ho fatto. Quindi la mia vita è abbastanza piatta. Leggiamo le vostre di vite e...
1: Lo sai che io ne sto pensando alcune, ma non, nessuna di queste si può dire.
0: No, allora me
1: no, cambierebbe proprio il punto di vista che
0: vabbè,
1: sia su di me.
0: Vabbè, io ho raccontato che mi sono fatta la pipì addosso.
1: No, no, questo no.
0: Ho vomitato nella portiera di un taxi. No. Ho parlato con il portinaio dell'hotel di mitologia greca e inglese. Andiamo avanti con... Non lo so, non mi ricordo. Questo è bello.
1: Ah, così.
0: Sì. Poi ho vomitato l'anima e dormito per 2 giorni. Vabbè, tutti che vomitano, ma quello è un grande classico. Non è che c'è molta, diciamo... come si dice, originalità in questo. E mi sono buttata in un cespuglio in una villetta piena di gente pensando di essere in piscina.
1: Confondere un cespuglio con una piscina.
0: Mi sono addormentata in macchina con il motore acceso in discesa senza freno di stazionamento. Però
1: questo è pericoloso.
0: Attenzione, ma che cosa combinate? Stirato uno con la... No, mi rifiuto di leggere questa roba. Mi sono addormentata per strada a terra per svegliarmi accanto ad un branco di cani. Ricordo che qualcuno mi ha portato a casa e messo sul divano. Speriamo che nessuno ti abbia fatto
1: dal branco di cani.
0: No, ma che soprattutto se ti svegli con un cane che ti fa la pipì addosso. Concludiamo con: ho trovato una bici rotta vicino casa mia. Ho detto vabbè, l'aggiusterò e diventerà la mia. Detto questo, l'ho sollevata e lanciata dall'altra parte del cancello del mio cortile. Questo per poi ritrovarla un paio di mattine dopo e pensare: e questa cos'è? Perché sta qua in mezzo alle palle? Grazie.
1: Ah, così.
0: Cioè, lui l'ha capito che fatto.
1: Sì, sì.
0: La mattina dopo non si è ricordato che era
1: stato lui a tirarla là.
0: Esatto.
1: Lo sai, io sto provando a pensare le mie, ma comunque
0: non
1: avevo guidato
0: dire.
1: Un trattore.
0: Hai guidato un
1: C'era
0: trattore.
1: C'era un trattore con le chiavi, io l'ho preso e l'ho guidato.
0: Bene.
1: E questo forse è quella più legale.
0: Il contadinalo.
1: No, ma magari questa è l'unica che si può raccontare.
0: Pensa alle altre.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Racconti mitologici su serate discutibilmente lucide. Che frase ho tirato fuori?
2: Che bello,
1: fuori?
2: No, guarda.
1: Poi che altro? Ah, l'oroscopalo e storie assurde sui corvi. Niente, ridendo e scherzando siamo arrivati alla fine di questo lunedì 31 agosto. Anzi, siamo arrivati alla fine di agosto.
2: E quindi moralmente
1: domani torni o no?
2: Domani torno, domani è primo settembre. Figurati se non vengo per sentirti dire: oggi è il secondo giorno della settimana,
1: primo del mese.
2: E soprattutto per tornare così dall'estate ho scelto per tutta la settimana sempre temi che riguardano l'estate sta finendo.
1: Un anno se ne va.
2: Perché è vero che domani
1: se ne va.
2: No, non vado più. Resto fino a Natale, poi chissà, se e Dio vuole.
1: Una festività alla volta. Va bene, intanto per domani ci siamo, quindi
2: sì.
1: Insieme ad Alessandro Bisogni.
2: E insieme a la pisciata Alessandra Bellotti.
1: La pisciona.
2: È bellissimo.
1: Torniamo
2: bellissimo.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Oltre 10.000 utenti totali per un numero di noleggi superiore a 35.000 sono questi i numeri positivi del servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche attivo a Jesolo, gestito da Itaca SRL, la società partecipata 100% comune, in convenzione con l'operatore DOT e relativi all'utilizzo nei primi 7 mesi dell'anno. Tra gennaio e luglio il servizio ha registrato 10.168 utenti totali, di cui 8.025 nuovi iscritti, per un totale di 35.117 noleggi complessivi. Dal punto di vista della sicurezza, in questi 7 mesi non si è registrato alcun sinistro. Inoltre, su questo fronte, dall'inizio di giugno 2026, DOT ha introdotto a Jesolo un test di sobrietà obbligatorio per chi intende noleggiare un mezzo nelle ore notturne del fine settimana. Prima di sbloccare il veicolo, l'utente infatti deve superare, tramite app, un breve test dei riflessi e delle capacità cognitive, richiesto nuovamente ogni 30 minuti. Nei primi 2 mesi di applicazione il tasso medio di superamento è stato del 78%, quindi nel 22% dei casi l'utente non ha potuto procedere allo sblocco, con un evidente effetto preventivo su incidenti e situazioni di pericolo. Il Consiglio Comunale di Jesolo ha approvato nell'ultima seduta, una nuova variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale, che destina complessivamente oltre 1 milione di euro a 6 interventi di investimento e opere pubbliche. Le risorse interessano diversi ambiti, dalla sicurezza idraulica alla mobilità sostenibile, dalla riqualificazione degli alloggi popolari alla realizzazione di nuovi spazi per bambini e giovani. Con questa variazione, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, mettiamo a disposizione più di 1 milione di euro per investimenti e opere pubbliche, trasformando risorse in interventi concreti per la città. E come si ricorderà, questo è anche l'inizio di una settimana che ci conduce

0: conduce dritto verso Wine and Folk Festival, appuntamento fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre. Nuova veste, ormai consolidata, ma mantenendo uno dei momenti più attesi, ovvero la sfilata dei carri allegorici a tema, accompagnati da maggiorette, gruppi di danza, animazione. Sabato 5 il corteo partirà da Via Scarpa per raggiungere Piazza Torino, mentre domenica 6 sfilerà da Piazza Nember fino a Piazza Marconi. Dalle ore 20 le piazze si trasformeranno in spazi dedicati alla tradizione contadina, con musica dal vivo, balli popolari, scenografia a tema e numerose attività gratuite. E tra le iniziative in programma ne citiamo qualcuno: la pigiatura dell'uva a piedi nudi, i laboratori creativi per i bambini, performance ispirate al mondo rurale, mentre poi domenica sera il programma si arricchirà anche lungo via Mameli, animata dalla musica itinerante della Fanzine Street Band e allestimenti a tema Wine and Folk, iniziative dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Siamo arrivati all'appuntamento, all'ultimo appuntamento con la rubrica del rimorchio. Allora, avete addocchiato una persona che ha lasciato la macchina in un parcheggio. Come fare per attirare la sua attenzione? È semplice. Parcheggiate la vostra macchina proprio davanti alla sua in modo da ostruire il passaggio. Vedrete che appena ritornerà a prendere la macchina si accorgerà immediatamente di voi. Seguitemi per altri consigli.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

arrivato il momento della ricetta da spiaggia, oggi insalata caprese rivisitata. Vi serviranno mozzarella, ciliegine, pomodorini, avocado, basilico e glassa di aceto balsamico. Sistemate tutto in una ciotolina, ovviamente fate i pomodorini a pezzettini come anche l'avocado, condite con il basilico e la glassa di aceto. Mischiate il tutto e condite con basilico e glassa di aceto balsamico. Buon appetito!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi di nuovo dalla Sardegna. A Sarricai candu torra nonnu. Diventerò ricco quando tornerà nonno. Un'espressione ironica per dire mai, perché quel momento non arriverà. Un po' come dire quando gli asini voleranno.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia a Roma in zona Pietralata. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti in camera da letto con ferite di arma da fuoco. A trovarli i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. L'ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è quella dell'omicidio-suicidio. La figlia della coppia, a quanto si apprende, era disabile. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Gli inquirenti devono stabilire se a sparare sia stata la madre o il padre e di conseguenza chi abbia ucciso chi. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno trovato anche un cane morto, anche l'animale è stato ucciso. Il governo proroga di altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen, mantenendo i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. La misura era stata introdotta il 1 agosto dopo l'arrivo di migliaia di migranti irregolari dal Marocco a Ceuta, suscitando le critiche di Madrid. Il Viminale spiega che la proroga tiene conto anche delle iniziative avviate dalla Spagna con l'Unione Europea. Il ministro Piantedosi dice: "Era necessaria, ma confidiamo che sia l'ultima". Dopo un mese di tregua è ripresa la guerra tra Stati Uniti e Iran, un nuovo attacco.

0: attacco americano ha colpito obiettivi militari sulle isole di Larak e Karg, causando vittime tra militari e civili. Teheran ha risposto con raid contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi, ma Abu Dhabi e Amman negano che abbiano provocato danni. Intanto il petrolio sale, con il greggio di riferimento negli Stati Uniti a $85,93 al barile, in rialzo del 3,03%. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic, palla a 2 alle ore 19:30. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Redazione Fabrizio Cibin.
1: Buona giornata e buon inizio settimana. Oltre 10.000 utenti totali per un numero di noleggi superiore a 35.000. Sono questi i numeri positivi del servizio di sharing di monopattini e biciclette elettriche attivo a Jesolo, gestito da Itaca SRL, la società partecipata 100% comune, in convenzione con l'operatore Dotte, relativi all'utilizzo nei primi 7 mesi dell'anno. Tra gennaio e luglio il servizio ha registrato 10.168 utenti totali, di cui 8.025 nuovi iscritti, per un totale di 35.117 noleggi complessivi. Dal punto di vista della sicurezza, in questi 7 mesi non si è registrato alcun sinistro. Inoltre, su questo fronte, dall'inizio di giugno 2026, DOT ha introdotto a Jesolo un test di sobrietà obbligatorio per chi intende noleggiare un mezzo nelle ore notturne del fine settimana. Prima di sbloccare il veicolo, l'utente infatti deve superare, tramite app, un breve test dei riflessi e delle capacità cognitive, richiesto nuovamente ogni 30 minuti. Nei primi 2 mesi di applicazione il tasso medio di superamento è stato del 78%, quindi nel 22% dei casi l'utente non ha potuto procedere allo sblocco, con un evidente effetto preventivo su incidenti e situazioni di pericolo. Il Consiglio Comunale di Jesolo ha approvato nell'ultima seduta, una nuova variazione di bilancio proposta dall'amministrazione comunale, che destina complessivamente oltre 1 milione di euro a 6 interventi di investimento e opere pubbliche. Le risorse interessano diversi ambiti, dalla sicurezza idraulica alla mobilità sostenibile, dalla riqualificazione degli alloggi popolari alla realizzazione di nuovi spazi per bambini e giovani. Con questa variazione, ha detto il sindaco Christopher De Zotti, mettiamo a disposizione più di 1 milione di euro per investimenti e opere pubbliche, trasformando risorse in interventi concreti per la città. E come si ricorderà, questo è anche l'inizio di una settimana che ci conduce dritto verso Wine and Folk Festival, appuntamento fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre. Nuova veste, ormai consolidata, ma mantenendo uno dei momenti più attesi, ovvero la sfilata dei carri allegorici a tema, accompagnati da maggiorette, gruppi di danza e animazione. Sabato 5 il corteo partirà da Via Scarpa per raggiungere Piazza Torino, mentre domenica 6 sfilerà da Piazza Nember fino a Piazza Marconi. Dalle ore 20 le piazze si trasformeranno in spazi dedicati alla tradizione contadina, con musica dal vivo, balli popolari, scenografia a tema e numerose attività gratuite. E tra le iniziative in programma ne citiamo qualcuna: la pigiatura dell'uva a piedi nudi, i laboratori creativi per i bambini, performance ispirate al mondo rurale, mentre poi domenica sera il programma si arricchirà anche lungo via Mameli, animata dalla musica itinerante della Fanzine Street Band e allestimenti a tema Wine and Folk, iniziative dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
0: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Inc. Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia. Accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È salito a 939 morti il bilancio delle devastanti alluvioni in Nepal, mentre i dispersi sono quasi 4.000. Particolarmente drammatica è la situazione nei siti idroelettrici, dove almeno 900 operai risultano dispersi e circa 500 potrebbero essere intrappolati nelle gallerie sepolte dal fango. I soccorritori, impegnati da giorni sotto la pioggia, proseguono nelle ricerche nonostante le possibilità di

0: trovare superstiti diminuiscano con il passare del tempo. L'Italia ha stanziato 250.000 euro di aiuti umanitari attraverso la cooperazione italiana, destinati a UNICEF e alla Federazione Internazionale della Croce Rossa per sostenere la popolazione colpita. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti in camera da letto con ferite da arma da fuoco. A trovarli i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. L'ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è quella dell'omicidio-suicidio. La figlia della coppia, a quanto si apprende, era disabile. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno trovato anche un cane morto. Anche l'animale è stato ucciso. In chiusura, l'ampia pagina sportiva. L'Italia vola i quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. A Brno, le campionesse del mondo in carica hanno liquidato 3-0 la Bulgaria, centrando così la sesta vittoria consecutiva nella competizione. Le ragazze di Velasco attendono ora la vincente di Repubblica Ceca Svezia. E per il calcio, a 40 anni, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo la finale dei mondiali persa contro la Spagna lo scorso 19 luglio. La Pulse ha definito la decisione sofferta, spiegando di aver dato tutto per la maglia. Per lui il trionfo ai mondiali del Qatar nel 2022 e le sconfitte del 2014 e del 2026. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Time!
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Do you hear me? Do you wanna rock with me?
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.